crescono improvvisamente dall'amore e poi di colpo adulti, tenendosi per mano, vagano nella grande folla, cuori catturati come uccelli, profili sbiaditi nel crepuscolo. So che nei loro cuori pulsa l'intera umanità. Tenendosi per mano, siedono zitti sulla riva. Un tronco d'albero, terra al chiaro di luna, triangolo che arde nel sussurro incompiuto. Non si è ancora levata la nebbia. I cuori dei fanciulli in alto, sopra il fiume. Sarà sempre così, mi domando, quando si alzeranno di qui e andranno via? O altrimenti, una coppa di luce inclinata tra le piante, in ognuna rivela un fondo ancora ignoto, quello che in voi ebbe inizio. Saprete non guastarlo, separerete sempre.

0: We just heard Fanciulli, a poem by John Paul II that was read by the great Italian actor Vittorio Gassman. In Italia la cioccolata calda è una piccola cerimonia dell'inverno. Non è una bevanda leggera da bere in fretta. No, è densa, vellutata, quasi una crema calda di cioccolato. Nei bar, soprattutto nelle zone di montagna, arriva spesso in tazza con sopra una bella montagna di panna montata. Per prepararla a casa è facile. Per 4 persone si servono 1 litro di latte intero, 180 grammi di cioccolata fondante tritato finemente, 35 grammi di cacao amaro, 35 grammi di zucchero, 30 grammi di maisina, cioè amido di mais, un piccolo pizzico di sale e panna montata per servire. In un pentolino mescolare il cacao, lo zucchero, la maisina e il sale. Aggiungete il latte poco alla volta, mescolando con una frusta, così non si forma grumi. Mettere sul fuoco a fiamma media e continuate a mescolare. Quando la cioccolata comincia ad adenarsi, aggiungete il cioccolato fondente tritato. Mescolate finché si scioglie completamente. Lasciate cuocere ancora 1 minuto, finché diventa liscia, lucida e cremosa. Servitela in tazze non troppo grandi, ma già riscaldati. E se volete fare davvero all'italiana, completate anche con una generosa montagna di panna montata. Una vera cioccolata calda d'inverno all'italiana. In Italy, hot chocolate is a small winter ritual. It's not a thin drink to rush through. It's thick, smooth, velvety, almost like a warm chocolate custard. In cafes, especially in mountain towns, it often arrives in a cup with a generous mountain of whipped vanilla cream on top. To make it for 4 people at home, it's easy. You need 1 litre of full cream milk, 180 grams of dark chocolate finely chopped, 35 grams of Dutch processed cocoa, 35 grams of caster sugar, 30 grams of corn flour, a pinch of salt, and sweetened whipped cream to serve. In a saucepan, mix the cocoa, sugar, corn flour, and salt. Add the milk gradually, whisking as you go so the mixture stays smooth. Place the saucepan over medium heat and keep stirring. When the hot chocolate begins to thicken, add the chopped dark chocolate. Stir until it melts completely. Cook for another minute or so until it becomes smooth, glossy and creamy. Serve in small preheated cups rather than large mugs. And if you want the full Italian cafe effect, finish with a generous mountain of whipped cream. A true Italian hot winter is not without hot chocolate. And so let's continue our program. And don't forget that this program, L'Ora Italiana, is heard on the 1st and on the 3rd Monday of each month between 8 and 9 p.m.
1: Like more than 5.5 million other Australians, you're tuned in to Community Radio.
2: Community Broadcasting is Australia's largest independent media sector, with more than 450 stations nationwide.
1: It's the home of local voices.
2: Local news and information.
1: Australian music.
2: And stories that you won't hear anywhere else. To find out more, go to cbwa.org.au.
1: And stay tuned to Community Radio.

0: Abbiamo ascoltato Michele Zarrillo con Mani nelle mani e prima di lui c'è stato Zucchero con Per colpa di chi.
1: Enjoying the program? Got something to tell us? Seen something interesting in your area? Send us a text message. It's so easy. 0438 18 7686. It's the City Park Radio text line, straight to the studio here in Launceston. Listening outside of Australia? Don't forget the code 61 and drop the zero. That number again, 0438 18 7686. In touch with our community. City Park Radio, 96.5 and 103.7.
0: Adesso ascoltiamo Concerto in La Minore, dedicato a lei, dal Il Giardino dei Semplici.

0: Abbiamo ascoltato Patti Pravo con Se perdo te. E prima di Patti c'è stato Il giardino dei semplici con concerto in la minore dedicato a lei. E siamo a 19 minuti alle 9. Si ricorda che alle 9 c'è l'inizio dell'Aria Falls con David Price. In Italia il minestrone non è tanto una ricetta precisa, è più un modo intelligente di cucinare, usare le verdure di stagione, i legumi che ci sono in dispensa e trasformare tutto in una minestra calda, sostanziosa e familiare. Ogni casa ha la sua versione. C'è chi lo fa più brodoso, chi più denso, chi con il riso e chi con la pasta. E qui arriva una piccola eccezione alla regola italiana. Gli spaghetti di solito non si spezzano mai, ma nel minestrone sì. Questa è una delle rare volte in cui la nonna può chiudere un occhio. Per quattro persone vi servono due cucchiai abbondanti di olio extravergine d'oliva, una grossa cipolla tritata, due spicchi di aglio tritati, due carote a dadini, due coste di sedano a dadini, due zucchine a dadini, due patate medie a cubetti, 150 grammi di fagiolini oppure bietola tagliata, 400 grammi di pomodori a pezzetti, 400 grammi di fagioli cannellini o borlotti o una miscela di tutti e due scolati, 1,5 litri di brodo vegetale, sale, pepe e prezzemolo tritato. Per una versione vegana lasciate la ricetta così, come è, servitela senza formaggio. Per la versione con carne, fate rosolare all'inizio 100 g di pancetta a dadini, oppure un piccolo osso di prosciutto, un pezzo di cotena insieme alla cipolla. Aggiungete poi aglio, carote, sedano, zucchine, patate, fagiolini o bietola, pomodori, fagioli. E se volete, invece di brodo vegetale, potete usare brodo di carne, piuttosto, diciamo, brodo di pollo. Portate tutto all'ebollizione, poi abbassate la fiamma. Lasciate cuocere piano per circa 35 a 40 minuti, finché le verdure saranno tenere. E il profumo comincerà a riempire la cucina. A questo punto scegliete il finale. Per una minestra più cremosa aggiungete 150 g di riso arborio e cuocete per circa 15 minuti. Oppure aggiungete 150 g di spaghetti spezzati e cuoceteli finché saranno teneri. Servite con un filo di olio extravergine di oliva. Per la versione non vegana potete aggiungere anche parmigiano reggiano grattugiato. Minestrone, semplice, generoso e spesso ancora più buono il giorno dopo. In Italy, minestrone isn't really one fixed recipe. It's more of a clever way of cooking, using seasonal vegetables, the beans in the pantry, and turning them into something warm, nourishing, and familiar. Every home in Italy has its own particular version. Some make it more brothy, some make it thick, some add rice, and some add pasta. And this is where we meet one of the rare exceptions to an Italian cooking rule. Usually, one does not break spaghetti, but in minestrone, you can. For this one dish, even nonna may look the other way. To serve four people, you will need 2 tablespoons of extra virgin olive oil, 1 large onion chopped, 2 cloves of garlic chopped, 2 carrots diced, 2 celery stalks diced, 2 zucchini diced, 2 medium potatoes cubed, 150 grams of green beans or chopped silver beet, 400 grams of roughly chopped tomatoes, 400 grams of cannellini or Bertolli beans drained, or, if you like, a mixture of both, 1.5 litres of vegetable stock, salt, black pepper and chopped parsley. For the vegan version, keep the recipe as it is and serve it without cheese. For a meat version, start by gently frying 100 grams of diced pancetta or a small ham bone or a piece of pork rind with the onion. Then add the garlic, carrots, celery, zucchini, potatoes, green beans or silver beet, tomatoes, beans and stock. You could, if you wanted to make it a more substantial meat version, you could use chicken broth instead of the vegetables stock. Bring it to a boil, then lower the heat. Let it simmer away gently for about 35 to 40 minutes until the vegetables are tender and the whole house starts to smell wonderful. Now choose your finishing starch. For a creamier soup, add 120 grams of arborio rice and cook for about 15 minutes, stirring occasionally. Or you can add 120 grams of broken spaghetti and cook until tender. Serve with a light drizzle of extra virgin olive oil for a vegan version. Or for a meat version, you could also, not for a meat/non-vegan version, you can also add some grated Parmesan cheese. Minestrone, simple, generous, and often even better the next day.
1: Cultural diversity, live and happening on your City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
0: Adesso abbiamo una canzone del grande Lucio Dalla, canzone.

0: Questo è stato Loredana per te con Dedicato.
1: City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM, and streaming live to the world.
0: Adesso ascoltiamo una canzone che mette un sorriso su tutti. Ricchi e poveri, sarà perché ti amo. E questa è l'ultima canzone per il nostro programma di stasera. Grazie mille per il vostro ascolto. E se ricorda che la prossima programma qui a City Park Radio, 103,7 FM, 96.5 FM, online e sul Community Radio Plus app e l'audio files con David Bryce. Thanks everyone for listening to L'Ora Italiana with me, Luigi Romanelli. We're going to finish off the program with a song to put a smile on everyone's face. Sarà perché ti amo, from Ricchi e Poveri. Coming up next here at City Park Radio is The Audiophiles with David Bryce. Ciao a tutti.